Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti